Mina di sinisce, ripsu shunti bingen, sarai gvorni nemmeno il. Ati siet not norim ben shoises bi Christus tif kenin novi non ibu tobaki antia Maryam al hakima al afifa al kubba sania al kanz al ruhi al yamama al naqiya al lati nadat fardina wa aina atlana sama.